0: Repisalina tutko.
1: Ma repisalina tutko.
0: Niente. Niente.
1: Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente.
2: Niente.
1: Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente.
2: Niente.
1: Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente.
2: Niente.
1: Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Apono fa sabato. Sì? Mira ni hanno quello e se sono andata a scuola.
0: La tonnisa sa fatti.
1: Sì. E a tutta, uani, neni, ranusula lao. Di un grasso salamana wanasi anciua. E abbia un grasso anciua. Uani rega si manon tafta masu. Di fare un esercizio mi sa che pian piano ti reta ma te na il russo ma da carica tu qua mi ha fatto un antumpo a di fare una cura e i sai o mi sa che sa ni tu ple pe farimena e ma non me la mia di clianciua di guagna suaf na ti ba o salama sara da oli então ter que escolher se quer estar na vez e a minha ocorre